diplo dans la fronde palpiti. Rea che travolte e suoi fasti la luce in fumo andrà, morirà, morirà.

0: baroni fu ferito, però migliora. Alfredo è in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi.
1: La voyette est très jeune comme couleur.
0: Giorgio Germont.